0: nuevos oyentes desde hoy aquí en el taller Pitufo y Alfredito. ¡Chévere! ¡Gracias! De una vez, arme sus 6 para la Copa Turbo Music. Salseros, baladistas, despechos, vallenato, todo. No te lo puedes perder este 26. Julio 26, domingo 26, la Copa Turbo Music. A los amigos del taller Pitufo, saque sus 6.
1: Están invitados toditos ya, vecina, están invitados. Vamos, saca a tus enfermos, saca a tus enfermos, que aquí voy a estar yo con la, el equipo Turbo.
2: ¡Cállate tú!
1: Con el grandote.
3: Póngale más años, póngale esa canción que hace.
1: La vieja guardia.
0: Si no sientes la vieja.
1: No, si no siente la guardia, siente la vieja.
0: Ya sabe, yo soy mala para los refranes, ya sabe.
1: Hay que, es mejor sentir la vieja que la guardia.
0: Los lunes.
1: De una, con
0: Los lunes.
1: ¡Ahora! Vale, vamos, viejo, taca uña, ponte atrás para la pared ahí.
4: ¡Eso! ¡Viva la vieja!
3: ¿Cómo le esa canción que hace?
0: ¡Tucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucut